0: the angelus in Asian language.
1: Tenera, biomo, bielimi, no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora uno shine how on bien.
1: Tu è Maria, grazie a voi. E bianema ne dia, andiro ne wegwe ni kuri we, ero wana no mekale ni Gesù.
0: Maria no kiali, no se no gloa. You man le be, we jaina, bien go myself.
1: Udubu bianema ki.
0: Joye bongwe tai.
1: Tu è Maria, grazie a voi. E bianema ne dia, andiro ne wegwe ni kuri we, ero wana no mekale ni Gesù.
0: Maria no chiari, no se do gloa. Luane le be, regina, bia go my son.
1: Jesus Christ, ki on rea na guna bima.
0: Abia o da nye me we ma.
1: Tu e Maria, gracia a vun, e bian le ma ni e dia, ni ron ni e we ni kuri we, ron wana no me kele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no se do gloa. Luane le be, regina, bia go my
1: son. Oh, se do gloa no chiari, bia se do gloa e ma.
2: Ni ma se dare mi gongon, Jesus Christ, bia go to
1: chema. Javi.
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya yenya bialimi
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya yenya bialimi
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaya kaso bonu ya yenya yawa ya yenya bialimi
0: Ebianema neva dia, urepano solo bla, neva dia egrebe, era, biomo, bialumino chiale.
1: Isaiah.